Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

Hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno,

matinale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

0: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.
1: E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: malinconia.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Mettiti in contatto con noi.
2: Puoi richiederci un disco.
1: Puoi mandare una dedica.
2: Telefona allo 0985 66 90.
1: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
2: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Resta alta la tensione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia

0: centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fidnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine. L'attenzione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
1: Veniamo in Italia. Tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. Inutili soccorsi per la donna, il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
0: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Indagano i carabinieri.
1: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima incensurata è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative, l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
0: Un vasto incendio divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
1: Chiudiamo con una pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia. Gli europei di atletica e nuoto a Birmingham. Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nel 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
0: Infine il calcio. Arriva la prima vittoria estiva del Milan, che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio e diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Sissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek. Da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandes, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
5: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
6: Radio Voce Amica.

quattro zampe, ritornare su, su, su, su. Va meglio ora sì, ho smaltito così, mi sento di nuovo normale.

notte si è spalancata in un largo silenzio ed ha nascosto i suoi rumori. Noi due, distesi sotto un cielo di stelle stanche, ad ascoltare la voce del fiume. I tuoi capelli vaghi accarezzano il mio viso, mossi dal vento che ti ha rubato i vestiti. Adesso ogni odore diventa un ricordo. Le stelle vengono a specchiarsi nel fiume.

Sul tuo corpo ci sono i miei silenzi, sul mio corpo scivolano i tuoi sguardi. Respiriamo l'erba, sdraiati l'una accanto all'altro, sotto l'ombra della notte.

Le tue labbra di primavera mi hanno baciato e il tuo corpo si è piegato sul mio corpo. Ora sento la tua voce e la mia voce che si rincorrono nel silenzio. Si chiamano. La notte è ferma e solo il fiume continua la sua cantilena. Noi ci guardiamo stupiti ed io ti amo.

0: FM da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Resta alta l'attenzione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fridnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine. Attenzione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
3: Veniamo in Italia alla tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. Inutili soccorsi per la donna. Il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
2: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Indagano i carabinieri.
3: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima, incensurata, è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative, l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
2: Un vasto incendio è divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese, nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
3: Chiudiamo con una pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia. Gli europei di atletica e nuoto a Birmingham. Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nel 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
2: Infine il calcio. Arriva la prima vittoria estiva del Milan, che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio, diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Sissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek. Da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandez, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate apre

0: Partirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Buona domenica 16 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno, troppi cuochi guastano la cucina, ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pellissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960 Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco, nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski, nel 1929 il pianista jazz Bill Evans e nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Yannick Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Anch'io, baby!

cattivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba. Figlia, ti ho sognata che eri incinta.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Resta alta l'attenzione ai migratori attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fridnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine. L'attenzione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
3: Veniamo in Italia alla tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. Inutili soccorsi per la donna, il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
2: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiato una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Indagano i carabinieri.
3: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima, incensurata, è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative, l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
2: Un vasto incendio è divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese, nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
3: Chiudiamo con una pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia. Gli europei di atletica e nuoto a Birmingham. Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nel 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
2: Infine il calcio. Arriva la prima vittoria estiva del Milan, che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio e diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Sissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek. Da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandez, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
4: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
0: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

tenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello

0: piacerà.
1: Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Fatece largo che
3: passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so, sono sempre quelle.

0: non ci sei, non ci sei tu.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

cambiato e ancora non la cambia. Donna sa volare mentre il cielo cade. Ma

grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino.

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: clamoroso furto d'arte a Messina rubate dal Museo Regionale, 4 opere attribuite ad Antonello da Messina, giallo in Calabria, un cinquantenne trovato ieri morto nella propria abitazione con tracce di sangue. Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.7, nessuna criticità segnalata. Medio Oriente, Israele minaccia nuovi attacchi in Libano dopo l'ultima escalation con gli Hezbollah. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari perché ho

0: che si fa stare insieme
1: nel bene e nel male.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel museo regionale interdisciplinare Il Mume, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere. È giallo a Stignano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata. Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi della tregua raggiunta a giugno. Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite. Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza e sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere. E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri. Agli europei di atletica di Birmingham, Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo. Sul gradino più alto del podio anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Bronzo nel 50 stile libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica, il meteo.
4: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro.

0: aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.

ma chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano o dentro a questa goccia che mi è caduta.

ora che sanno che questo è il trend. Tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel museo regionale interdisciplinare Il Mume, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere. È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata. Andiamo all'estero, torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi della tregua raggiunta a giugno. Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite. Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza e sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati più ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere. E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri. Agli Europei di Atletica di Birmingham, Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo. Sul gradino più alto del podio anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Nicolò Martinenghi concede il bis e vince 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Bronzo nel 50 stile libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

L'Associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

è quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso. Eppure

cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai.
1: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
2: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Clamoroso furto d'arte a Messina, rubate dal Museo Regionale Quattro Opere attribuite ad Antonello da Messina. Giallo in Calabria, un cinquantenne trovato ieri morto nella propria abitazione con tracce di sangue. Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.7, nessuna criticità segnalata. Medio Oriente e Israele minacciano nuovi attacchi in Libano dopo l'ultima escalation con gli Hezbollah. Polo Sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel museo regionale interdisciplinare Il Mume, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via quattro preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte tre delle cinque tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
2: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato un medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. È immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
2: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale tre soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
1: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche due siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
2: Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza, sullo sviluppo dello stretto del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere.
1: E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri agli Europei di Atletica di Birmingham. Andy Dietz conquista l'oro nel salto triplo. Sul gradino più alto del podio anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 run davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Bronzo nel 50 stile libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Ascolto dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Clamoroso furto d'arti a Messina rubate dal Museo Regionale 4 Opere attribuite ad Antonello da Messina, giallo in Calabria, un cinquantenne trovato ieri morto nella propria abitazione con tracce di sangue. Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.7, nessuna criticità segnalata. Medio Oriente e Israele minacciano nuovi attacchi in Libano dopo l'ultima escalation con gli Hezbollah. Polo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel museo regionale interdisciplinare Il Mume, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
1: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
1: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
0: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone. Colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
1: Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza, sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere.
0: E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri agli Europei di Atletica di Birmingham. Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo. Sul gradino più alto del podio anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia è protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Nicolò Martinenghi concede il bis e vince 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Bronzo nel 50 sede libero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Ascolto dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Welcome to Shadows Light. Dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma più accessibile che mai. In studio due ultimi accessi e tu lo sai. No, due ultimi accessi, due ultimi accessi a parlare di
1: Shabadabada.
0: Amici,
2: a quando arriviamo così? Sembra che arrivano i Flintstones, no?
0: Come si chiamavano?
2: Fred e Vilma.
0: Vilma, butta la penna, no, quella non è un'altra cosa. Detto ciò, amici, all'ascolto, avete capito, vi abbiamo dato un aiutino.
2: Siamo tornati, abbiamo fatto accesso allo studio dell'antico Borgo San Giovanni.
0: Esatto. E ormai nell'era digitale in cui noi viviamo, sai che c'è una nuova sindrome?
2: La sindrome.
0: Apro parentesi, ormai va di moda.
2: Sì.
0: Qualsiasi sindrome già esistente,
2: sì,
0: gli appioppi un nome anglofono e fai il figo.
2: Ah sì?
0: Sì.
2: E quindi questa...
0: Oggi parliamo di Last Scene.
2: Sì. Come si pronuncia? Sai che io ho sempre dei problemi con l'inglese.
0: Last scene,
2: che vuol dire l'ultimo?
0: L'ultimo accesso. Controllare partner, amici, colleghi, coi loro accessi alle piattaforme e ai social.
2: Adesso entriamo nelle vostre vite private, nei vostri telefonini, nelle vostre chat che tenete nascoste perché andate a chattare.
0: Confessate.
2: E le tenete nascoste con Lucchetto,
0: Esatto.
2: Ecco, perché? Per quale motivo? Ecco,
0: abbiamo estratto due ascoltatori a caso,
2: sì,
0: fortunati, in cui il loro cellulare è stato proiettato sul nostro desktop
2: Leggeremo tutte le chat nascoste sotto Lucchetto.
0: Tipo il signor che chiameremo per comodità X.
2: Sì. Il signor X.
0: X ha alcune chat erotiche nascoste con moglie.
2: Mentre il signor che chiameremo Y.
0: Sì.
2: Che sono le due coordinate poi.
0: Sì. Ha dei filmetti un po' anche.
2: I segreti dei vostri telefonini.
0: Però
2: il Last Scene.
0: Noi scadiamo.
2: Dove avete fatto accesso l'ultima volta?
0: Confessate. Intanto parte.

0: Sai qual è la difficoltà di questa sigla? Innanzitutto, chi se lo ricorda, penso 4 anni che abbiamo questa sigla, forse qualcosa in più.
1: Anche qualcosa in più, sì.
0: Per agganciare la nota che non l'abbiamo agganciata proprio, io ricantandola ho difficoltà ad agganciarmi su me stesso, talmente sono stonato.
1: È la scarsità, la scarsità.
0: Sì, sì, sì. Ben sintonizzati, questo è lo Shadow Slide, niente di serio, con Angelo Franzone, Andrea Lombardo in studio, però sia...
1: La nostra sigla è andata, quindi adesso inizia ufficialmente questa puntata di Shadows Light,
0: sì.
1: E vi svela tutti i segreti dei vostri telefonini, perché oggi parliamo di Last Scene.
0: Mi viene in mente, a molti già verrà in mente in base all'argomento, quel film famoso in cui in una cena tra amici tutti decisero di avere il telefonino lì a schermo aperto e leggere ad alta voce i messaggi. Non mi ricordo il titolo. Fini in tragedia lì.
1: Sì.
0: Gente che si è lasciata, gente che si è separata,
1: ma sai,
0: gente che si è ammazzata.
1: Ecco, in questa piccolo, in questo piccolo oggetto che noi portiamo
0: demoniaco.
1: Sempre con noi, ormai ci facciamo di tutto.
0: You are a devil.
1: Qui praticamente è racchiusa tutta quelle che sono le nostre, come dire, le nostre cose nascoste, il nostro lato
0: vita.
1: Nascosto, il lato oscuro
0: tu
1: di
0: pensa
1: ognuno
0: che
1: di noi.
0: C'è il pin e il pack di ognuno di noi. Lo speed di ognuno di più segreto di così.
1: Ora andiamo a prendere
0: lo speed, perdonami, è così segreto che non ce lo ricordiamo neanche noi il codice. Ogni volta si impazzisce.
1: Allora, bene, intanto... a parte questo, intanto noi ora siamo arrivati già al momento tunz, quindi ci rilassiamo, sì. Ci divertiamo, giochiamo, balliamo, scherziamo, perché il momento tunz è quello che ci
0: oggi
1: ci
0: libera, lo abbiamo fatto a tema, l'angolo tunz, l'abbiamo chiamato speed. L'angolo speed tunes,
1: speed tunes,
0: musica.

0: e dopo l'angolo spintetuzzi,
1: dopo che ci siamo, così dire, abbiamo ballato, che qualcuno ha pure twerkato, chi lo sa,
0: ho visto,
1: e poi fate,
0: ho visto
1: i video,
0: cose mai viste.
1: Fate i video e poi li mantenete nascosti nei vostri telefonini. Allora
0: dipende chi twerka, può venire il goniato, o può, cioè il cognato, o può
1: viene
0: venire
1: il cognato,
0: o può arrivare un po' di libido. O se vuoi la doppia libidine coi fiocchi.
1: La doppia libidine coi fiocchi. Allora, oggi parliamo dei segreti dei vostri telefonini. Perché? Perché si parla di questa sindrome
0: last seen, cioè dire la persona che si fissa a controllare e comincia a fare delle paranoie del tipo: tu eri online alle 2:14 di notte,
1: perché l'ho visto,
0: ma mi hai risposto alle 23 dell'indomani.
1: Io ti ho mandato il messaggio alle 2:14 della notte che tu eri online.
0: Perché?
1: Lo hai detto perché mi è spuntata la cosa blu.
0: O peggio, non mi è spuntata la spunta blu, però tu lo avrai visto nella notifica e volutamente non mi hai risposto.
1: Oh, e qui nascono problemi, ragazzi. Qui ci sono problemi.
0: Perché poi
1: voi non potete dire: ah, non mi è arrivato il messaggio. Perché poi vi dicono: allora dammi il telefonino, apri WhatsApp e ti faccio vedere che il messaggio ce l'hai. E allora lì, che quello è il trucco,
0: dolore,
1: no? Tu gli dai il telefonino, apri WhatsApp,
0: hai visto?
1: Tutte le chat. Ah, hai chattato con questo, hai chattato con quell'altra, cosa hai scritto in questa chat? E lì si scoprono i tradimenti.
0: Ma oggi c'è gente che litiga, qui andiamo a livello follia. Tu hai guardato la mia storia parlando di social? Io ho messo 3 storie, le ho guardate tutte e 3 e non mi hai messo un like. Gente che litiga, che si ammazza. Dove stiamo andando a finire?
1: Ma poi qui entriamo anche in una sorta di argomento che riguarda la privacy, no? Se io ho il mio telefonino, che è un oggetto personale, e allora ci metto dentro le cose mie personali. E se sono personali, vuol dire che io devo mantenere una certa riservatezza su queste cose personali.
0: E come disse il portiere del mondiale che perse?
1: Sì. Quale mondiale? Aspetta, quello del 60, perché sono 3-4 mondiali. Sono 3 mondiali che noi
0: che chiameremo per comodità portiere X. Portiere X.
1: Oh, quindi il prossimo mondiale.
0: Non volevo parlare di calcio, ma volevo uscirmene con una massima.
1: Sì.
0: Come disse il portiere che perse?
1: Sì.
0: Dove stiamo andando a parare?

0: Shadows Light.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Rientrati in studio, ancora Shadows Light, ancora senza radio. L'estate non ci ferma, anzi ci ispira, ci solletica.
3: Sì, il caldo, come dire, ci solletica le idee.
2: Sai che Cleopatra faceva il bagno nel latte?
3: Nel latte d'asina, sapete.
2: Esatto. È uno dei miei sogni è fare il bagno d'estate con l'acqua Ferrelle.
3: Ah sì, le bollicine
2: tutte fresche.
3: Vabbè, ti metti in una piscina idromassaggio, hai risolto penso la situazione, no?
2: Sai che sei al mare. Stiamo trascendendo, è sempre Shadow Slide.
3: Sì.
2: Sai, se al mare tu prendi le... sei a mollo.
3: Oh.
2: Fino al mezzo, fino ai tuoi seni.
3: Okay.
2: Anche l'uomo ha i seni.
3: Certo,
2: sai che l'uomo ha i seni. E con le mani fai come un movimento tantra, mani aperte ad abbassare.
3: Sì.
2: Escono tutte le bollicine.
3: Ma c'è un altro sistema per far uscire le bollicine.
2: Lo sapevo.

0: molto
1: da,
0: più
1: dietro, da dietro
0: è molto più semplice, no? Anche te, se vedi salire le bolle,
1: lo lezzo è diverso.
0: Poi, esatto, poi dalle bolle viene fuori magari.
2: Va bene, detto ciò, oggi amici non si parla di Olezzi, non si parla di bollicine, ma si parla di Last Scene,
0: l'ultimo accesso, ragazzi, l'ultimo. Ciò, ora prendete i vostri telefonini,
2: prendete
0: e andate a vedere, a visualizzare i vostri ultimi accessi. Per esempio, che ne so, siete andati ad accedere nei siti, quelli là, quelli là,
2: sempre lì dobbiamo
0: scrivere. Beh, oh,
2: anche non... quello è un accesso,
0: anche quello è un accesso.
2: Vabbè, vabbè.
0: Accesso da ci può essere l'accesso dal retro, per dire,
2: da remoto. Allora, questa mania che forse abbiamo un po' tutti, chi più chi meno, nei casi patologici crea, pensate un po', due tipi umani, ovvero sia i detective e i fantasmi. I detective sono quelli che guardano gli altri. Tu eri collegato, tu eri online,
0: che ti controllano,
2: ieri,
0: che sanno, cioè tu non lo sai quello che fai, ma lo
2: tutto,
0: sanno i detective, tutto, che ti dicono tu eri collegato, e tu dici ma io veramente.
2: E sono quelli che ti pushano la foto,
0: sì,
2: come si dice?
0: Ti pushano?
2: Ti aprono la foto e ti fanno le zoomate per vedere dov'è, chi c'era dietro di te, che cosa.
0: Sì, perché magari tu stai sorridendo e c'è quel pezzettino piccolo piccolo di lattughino che magari ti è rimasto nel dente e ti dicono ah, tu sei stato a cena, con chi sei stato a cena, perché ho visto la foto che sorridevi e avevi i denti.
2: E perché sorridevi? Allora, basta, dai. E tra un po' vi sveleremo anche chi sono i fantasmi.

0: quindi musica sicuramente non ne manca mai all'interno dello Shadows Light.
1: All'interno dello Shadows Light.
0: Parlavamo di tipi umani legati alla moda del last scene, cioè i maniaci.
1: Ora io vorrei sapere da voi ragazzi, social. Da voi ragazzi, voi siete dei detective, cioè siete di quelli che state lì e controllate, questo ha fatto accesso alle ore totte perché là, o siete di quelli che ve ne fregate? Perché io per esempio,
0: ecco, io penso di appartenere a questa categoria.
1: Altamente me ne frego, cioè non è che vado a guardare se ha fatto accesso, se ha letto, se ha spuntato.
0: Ma sai che ci sono contro i detective sono nati i fantasmi, quelli che hanno tolto l'orario di accesso, le spunte blu. Vivono praticamente in un bunker, non si vogliono fare scoprire niente.
1: Eh sì, perché poi non vogliono rinunciare al
0: quindi
1: telefonino.
0: Se chatti con una persona di queste, non sai mai se ha letto il messaggio.
1: È vero, vero, perché c'è l'opzione che tu non fai,
0: fai ghosting
1: in qualche modo. Però ecco,
0: però
1: questa è la gente che non riesce a rinunciare, perché magari tu dici no, io visto che è così rinuncio alle chat. Invece no, non rinuncio alle chat, ma
0: non ti do il
1: ma
0: sazio,
1: non ti do, come dire, la possibilità di vedere quando io sono collegato, quando sono
0: però
1: online o quando
0: mi viene un dubbio. Queste persone che si ghostizzano,
1: sì, i fantasmi,
0: che spariscono, che non vogliono sui social o sulle chat farsi vedere, avranno qualcosa da nascondere.
1: Dun, dun, dun. Eccala, potrebbe anche essere che tu ti nascondi.
0: Perché ti nascondi?
1: Perché non vuoi far vedere e allora hai qualcosa da nascondere.
0: Qui abbiamo messo il dubbio,
1: allora,
0: il seme del dubbio.
1: E allora, signori, sì? Signori, bisogna essere, come dire, limpidi come l'acqua che scorre nel ruscello.
0: Sì, sì, sì.
1: E bisogna dire, io non ho nulla da nascondere.
0: Signori, ecco, della corte.
1: Signori della corte, ecco il mio telefonino, lo metto e lo rimetto.
0: Fatene di quello che volete.
1: Nelle vostre mani, cercate qualcosa che mi possa incolpare in questo telefonino. E perché? Perché tu lo dici perché hai messo le cose nascoste in modo,
0: esatto,
1: che nessuno possa trovarle, no?
0: Esatto. E nell'enfasi del discorso potremmo aggiungere: vi do il mio telefonino, vi do le password del,
1: fate
0: del mio
1: che
0: conto
1: volete
0: corrente, fatevi un bonifico, e vi arrestano per corruzione.

0: Shadows light.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
5: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel museo regionale interdisciplinare Il Mume, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
6: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
5: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
6: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
5: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone. Colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
6: Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza, sullo sviluppo dello stretto del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere.
5: E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri. Agli Europei di Atletica di Birmingham, Andy Dietz conquista l'oro dal salto triplo sul gradino più alto del podio, anche Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 run davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo Argento. Bronzo nel 50 si delibero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: RVA, Radio Voce Amica.
8: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.
2: 1, 2, go!

0: torniamo, perché lo Shadow Slide ritorna sempre.
1: Ah, sì.
0: E torniamo sempre sullo stesso argomento, cioè l'ultimo accesso. Ora mi veniva in mente,
1: sì,
0: e che magari i social, ecco, i social, anche lì c'è qualcuno che ti controlla, no? Tu metti una foto, posti un qualcosa, e lì c'è sempre qualcuno che dice, che ha da dire: ah, ma tu a me avevi detto una cosa e poi ne hai fatto un'altra, perché? Perché l'ho visto dalla foto che hai postato nei social.
1: Esatto, esatto, esatto. Perché, diciamo, la bugia scorre nella rete ormai.
0: Oh, il bugiardo smascherato, no?
1: Sì. Perché se uno controlla, a parte che se uno controlla un altro o ha interesse o
0: sei uno stalker,
1: o sei uno stalker, e quindi potresti essere maligno, maligno. Bisogna essere siamo in buona fede o in mala fede, ma attenzione, se uno è controllato, siamo un po' tutti controllati,
0: sì,
1: passiamo per bugiardi smascherati, ovvero sia in base all'ultimo accesso non abbiamo più la forza di dare una giusta giustificazione. Sono crollato ieri alle 22, ma il tuo ultimo accesso era dell'1:34 di notte.
0: Ma è vero, ma è così. A me succede, mi addormento alle 10 di sera, poi magari mi sveglio e
1: per fare la plin plin
0: non so cosa fare, apro il telefono, faccio un accesso, vedo cosa c'è e poi chiudo e vado a letto di nuovo. Non succede niente. Ma in quel
1: perché
0: frangente
1: perché non mi hai risposto mentre facevi la pipì?
0: In quel frangente tu hai dato modo, perché
1: sì,
0: dai del materiale,
1: sì, sì, sì,
0: alle persone che ti controllano per dirti: ah, all'1:34 cosa hai fatto? Perché eri sveglio? Con chi stavi chattando?
1: E lì gelosie, scenate, polizia.
0: Mentre tu sei solo andato così in bagno a fare la pipì.
1: Esatto.
0: E mentre
1: Galeotta fu la pipì, e chi la fece? E chi le feci? Ah!

0: E tra un frizzo, un lazzo, un intralazzo e un mazzo, siamo a parlare qui, noi poveri piccoli inutili,
1: oh,
0: passivi,
1: controllo,
0: attivi senza radio.
1: Controllo, controllo dei vostri telefonini, ma attenzione, mantenere la privacy è importante. Mm. Ora, io dico, se io sono tranquillo, mettiamo il caso proprio quello classico, no? La relazione, le persone gelose che ti dicono: ah, tu chatti con altra gente e quindi mi tradisci online, anche perché cioè, da dimostrare tutto un tradimento che se è fisico, se è fattivo,
0: se è
1: o se è soltanto online attraverso dei messaggi e le cose, però insomma poi lì è tutto un altro discorso. Però le persone che sono tranquille e che non hanno davvero nulla da nascondere possono mantenere una sorta di riservatezza, una privacy,
0: esatto,
1: perché è fastidioso che qualcuno vada a leggere, a controllare tutti i messaggi che tu ti scambi con le persone che conosci, no?
0: È vero.
1: Perché comunque rientra sempre nella sfera della tua persona e delle tue relazioni, quindi potresti avere una confidenza e magari con qualche amico, con qualche persona avere un determinato modo di rispondere ai messaggi.
0: Oh, è arrivato un messaggio.
1: Eccola.
0: Tan, tan, tan.
1: Eccola.
0: È un messaggio personale, quindi lo nomineremo amico X.
1: Amico X, vediamo cosa
0: amico
1: dice.
0: Amico X dice: voi mentre parlate in radio siete online, quindi non state parlando in radio.
1: Ecco, questo
0: ci accusano.
1: Noi siamo online, è vero.
0: Dobbiamo giustificarci.
1: Perché parliamo in radio e abbiamo detto che al 333 3831587 diamo il nostro numero di cellulare personale.
0: Esatto.
1: Potete mandare i vostri messaggi e noi li leggeremo. Renderemo
0: pubblici.
1: Infatti
0: l'abbiamo letto, amico.
1: Li
0: amico
1: renderemo
0: X.
1: pubblici.
0: Amico X.
1: Oh, amico X, ti ringrazio. Beh, possiamo dire anche il nome, dai, tanto non era un messaggio di quelli che
0: Simone che ci ascolta.
1: Oh.
0: Ci ascolta e ascoltateci anche voi se vi fa piacere, ma soprattutto perché arriva la grande musica dello Shadow Slide.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Eccoci qua sempre dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni, lo Shadows Light continua e senza radio sono ancora qui per voi.
1: Sì, a farvi ascoltare la più bella musica, presente, passato e futuro si intrecciano in questo caso. Abbiamo aperto con un brano bellissimo che ci ha riportato indietro nel tempo.
0: È vero.
1: E perché? Perché ci porta indietro nel tempo? Perché noi memoria, poi noi abbiamo... a un certo punto...
0: Sì. Sì,
1: facciamo memoria delle cose belle della nostra vita,
0: mm-hmm,
1: e poi le andiamo a ripescare.
0: Mm.
1: In questo caso c'era un brano degli anni 70.
0: Hai capito?
1: E ci ha riportato e ci riporta a collegarci poi agli anni 80 e i 90.
0: Perché 70 più 10 fa 80.
1: E 80 più 10
0: fa 90.
1: Hai capito? Ma perché poi io faccio 70, 80, 90? Poi perché nel 2010, per dire, non c'è stata bella musica nel 2010.
0: Sì, però è lo slang ancora. Non è entrato nel che certo. Anni 20 in questo momento per molti ancora significano
1: i primi anni del Novecento, il 1920.
0: Tra 30 anni, se saremo ancora qui, chissà,
1: quando si parlerà
0: come
1: di
0: si
1: anni
0: dirà.
1: 10,
0: mettiamo gli anni 10, 20 e 30. Yeah!
1: Comunque, ecco, questo era per dire che la musica ci porta e ci riporta ai momenti passati della nostra vita. E se qualcuno, diciamo sempre, non li ha vissuti perché magari è nato dopo, ci sono persone che sono nate nel 1997.
0: Com'è possibile?
1: Sì.
0: È possibile.
1: E queste persone non hanno vissuto gli anni 80 e i 90, no?
0: Mm.
1: Quindi la musica non la conoscono. E allora ci pensiamo noi, ve la facciamo conoscere noi.
0: Sì.
1: Ascoltate questi due brani uno dopo l'altro e vedrete e sentirete la musica che girava a quei tempi.

0: Che tuffo di decadi di tuffo, non so se, come uscirmene.
1: È un decadimento, è un tuffo decadente.
0: Sì, assolutamente sì. Allora. Mentre però i brani erano proprio sul pezzo, scusando il gioco di parole. Oggi siamo anche in chiusa di puntata.
1: Oh.
0: Dove dobbiamo... la parte finale è sempre la più triste. Uno, perché stiamo per andare
1: sì,
0: via.
1: ci salutiamo. Poi dobbiamo comunque, come dire, tirare le fila e non ci riusciamo, perché fondamentalmente abbiamo parlato di tutto, ma non abbiamo parlato di niente.
0: Appunto, Shadow Slide, il niente di serio che avanza, il programma che ascoltate. Oggi che si è parlato di L'Assassino, ovvero di quella nuova tendenza maniacale legata ai social, alle chat, sì, di controllare chi è online, oh, se ha letto i messaggi, se ha pubblicato delle storie. È una malattia ormai del millennio che può addirittura portare una certa aggressività. Cioè, se uno è online, ci sono quelli che sono subdoli. Tu sei online e non ti scrivono, quando non sei online aspettano... Cioè, non so se mi spiego.
1: Che poi stai lì sempre a guardare.
0: Perché non mi hai scritto tu?
1: Perché non è online? E nel momento in cui magari quella persona per sbaglio è online, tacchetti, tu scrivi subito: ah, perché non sei stato online tutto questo tempo?
0: L'amore oggi parte anche da lì.
1: No, ragazzi, non va bene.
0: Quando tu conosci un tipo o una tipa, stai lì a dire: due volte ti ho cercato io, adesso mi deve cercare lei. Magari lei aspetta che tu lo cerchi e la storia finisce prima di iniziare.
1: È vero.
0: Va bene così. Detto ciò, io ringrazio Angelo Franzone.
1: E io ringrazio il qui presente lui, Andrea Lombardo. Ci troviamo la prossima settimana. Adesso rilassiamoci.
0: Relax.
1: Ci sta.
0: Ciao, alla prossima, buona estate.
1: Ciao.

0: Shadows Light.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Sono le 16:12.

esorto. È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale. Poi prenotare la chiesa, avvisare i parenti, scrivere il necrologio. Qualcuno mi ha tolto il pigiama, infilato il completo, quello del matrimonio. La

pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo?

0: No, no, dai, lascia stare. Ti offro un gelato.
1: La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
2: Sì, sì, come no.
3: Quale musica ascolti?

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Clamoroso furto d'arte a Messina, rubate dal Museo Regionale 4 Opere attribuite ad Antonello da Messina, giallo in Calabria, un cinquantenne trovato ieri morto nella propria abitazione con tracce di sangue. Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.7, nessuna criticità segnalata. Medio Oriente e Israele minacciano nuovi attacchi in Libano dopo l'ultima escalation con gli Hezbollah. Polo Sport, questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare Il Mume, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via quattro preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte tre delle cinque tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
2: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Mentre il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
2: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale tre soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
1: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone, colpiti anche due siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.
2: Nuovo passaggio cruciale nella crisi dello stretto di Hormuz. Il Parlamento iraniano discute oggi un disegno di legge sulla sicurezza e sullo sviluppo dello stretto e del Golfo Persico. Il provvedimento prevede il possibile divieto di transito per qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti o carichi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili a Teheran. Le linee generali della proposta hanno già ricevuto il via libera della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. In discussione anche un secondo provvedimento dedicato al contrasto delle cosiddette ingerenze straniere.
1: E chiudiamo con un'altra giornata ricchissima di medaglie per lo sport italiano, quella di ieri agli Europei di Atletica di Birmingham. Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo, sul gradino più alto del podio anche Massimo Stallo nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella prova femminile. Italia protagonista anche agli Europei di nuoto di Parigi. Niccolò Martinenghi concede il bis e vince 50 run davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo Argento. Bronzo nel 50 si delibero per Sara Curtis, che firma anche il nuovo record italiano. Medaglia d'argento infine per Anita Gastaldi nei 200 misti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'Assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
0: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra Letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

inverno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di volare, i mostri che c'ho dentro che mi fanno cadere. Questa mania che devi andare solo bene. A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

vissuto ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre. Ora semmai viviamo oggi nel presente, voglio

sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: sogni. A me particolari, ma non li ricordi. Non li ricordi.
1: Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa in preparazione alla festa di San Rocco. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Gesù Cristo è il giusto e intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi ama molto, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,

Preghiamo. O Padre, che nell'obbedienza del tuo Figlio hai abbattuto l'inimicizia tra le creature e degli uomini hai fatto un popolo solo, rivestici degli stessi sentimenti di Cristo, affinché diventiamo eco delle sue parole e riflesso della sua pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano al profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza. Li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Popoli tutti, lodate il Signore.
1: Popoli tutti, lodate il Signore.
0: Dio, abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.
1: Popoli tutti, lodate il Signore.
0: Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
1: Popoli tutti, lodate il Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi genti, ecco cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione e si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando?». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. L'immagine che ci viene consegnata in questa ventesima domenica del tempo ordinario è l'universalità della salvezza, che è aperta a tutti quanti, senza escludere nessuno. Gesù, come abbiamo ascoltato, si pone in ascolto di questa donna cananea, una donna pagana, perché attraverso la richiesta, la fede, il grido e la supplica, il Signore si compiace, prova compassione e si muove appunto a manifestare la sua tenerezza e la sua misericordia di Padre benevolo verso tutti. Anche la prima lettura, Isaia, ci fa riscoprire come la casa del Signore è la casa della preghiera, una casa non soltanto costruita con le mani dell'uomo, ma soprattutto il tempio del nostro cuore che diventa viva abitazione della presenza del Signore. Ed è lì che il Signore, appunto, nel nostro cuore viene a trovare riposo, abitazione. E certamente il Signore si aspetta che anche la nostra vita, giorno per giorno, alla luce di questa parola, trovi un grande motivo in più per andare verso quella conversione e soprattutto anche noi metterci in cammino lodando il Signore, come abbiamo fatto con il ritornello del Salmo responsoriale: «Popoli tutti, lodate il Signore». E siamo questo popolo che Dio appunto si è costituito, si è scelto, si è costruito come sua eredità, e là, come tempio, come popolo, siamo chiamati a vivere, a perseverare nella bellezza di essere suoi figli. Andando al Vangelo, certamente a primo impatto Gesù sembra che voglia un po' escludere questa donna pagana. Ce lo fa capire anche il modo di andare di Gesù da un paese all'altro. Si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, terre pagane, terre dove ancora si fa fatica a cogliere ed accettare la legge ebraica. Però ecco, il Signore nonostante tutto cammina verso questo popolo. Solitamente siamo pronti ad accogliere un Gesù che fa delle richieste anche a noi. Questa volta invece è il contrario. Questa donna pagana, questa cananea, si pone dinanzi a Gesù gridando con tutta la sua forza, le sue energie: «Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Mia figlia è tormentata da questo spirito impuro». Ecco, non c'è qualcosa di più grande, di stravolgente per una mamma vedere il proprio figlio angustiato dalla sofferenza e prostrato dal dolore.
E tante volte anche noi ci ritroviamo in questa situazione, quando siamo veramente sconcertati, soffocati dal dolore, tormentati, allora ancora di più aumentiamo, intensifichiamo la nostra richiesta e la nostra preghiera. Come mai Gesù a primo impatto mette un muro con questa cananea? Perché vuole difendere un po' la fede del popolo ebraico, e infatti lo dice proprio espressamente: non è bene dare il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Però ecco, poi la donna continua, accoglie questa sfida, però anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei padroni. La fede di un popolo, la fede della nostra storia, che continua a camminare nella perseveranza. Ecco, la donna continua a richiedere questa sua verità fondamentale, riconoscendo in Gesù che c'è veramente qualcosa di grande e di straordinario, una potenza che viene dall'alto, e che Gesù nella sua umanità accoglie anche questa donna. Donna, davvero grande è la tua fede. Questo appellativo Gesù lo rivolge a pochi, a poche, alla madre. Donna, che c'è tra me e te? Non è ancora giunta la mia ora. Donna, sotto la croce, ecco tuo figlio. Donna, come questa cananea, davvero grande la tua fede. Che significa questo? Significa che ciascuno di noi, con un cammino graduale nella fede, può arrivare a contemplare le meravigliose opere che il Signore ha compiuto nella nostra vita. Maria è la donna e la creatura, come abbiamo meditato e celebrato ieri nell'Assunzione, perché è la figlia, è la serva, ha messo in opera la sua stessa vita. Ma anche noi, come Maria, come questa donna cananea, come tanti santi, come San Rocco, perseverando nella fede possiamo smontare e spostare anche le montagne, e secondo la parola di Gesù compiere anche opere più grandi di queste. Allora ci accostiamo alla parola di Dio ancora una volta, intensificando le nostre richieste. Prima di tutto chiediamo al Signore che ci doni una fede perseverante, una fede che sappia mettersi in ascolto della parola di Dio. Tante volte noi cristiani ci facciamo le guerre difendendo anche la nostra stessa religione, però dobbiamo imparare forse prima di tutto a diventare ancora una volta cristiani, come ci ricordava anche il cardinale di Napoli: non tanto siamo chiamati a difendere un cristianesimo, ma quanto a iniziare a essere cristiani. E la donna cananea pagana ce ne dà l'esempio come essere cristiani: ripartire dal nostro modo di vivere e di attualizzare la nostra fede nella quotidianità.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre, il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, con la stessa fiducia della donna cananea, rivolgiamo la comune preghiera a Dio nostro Padre, perché ci renda veri discepoli e testimoni di Cristo nel mondo. Preghiamo insieme, diciamo: Dio nostra speranza, ascoltaci.
1: Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo, superi ogni tentazione che le viene dal mondo e operi incessantemente a edificare il regno di Dio nella giustizia e nell'amore. Noi ti preghiamo.
0: O Dio, nostra speranza, ascoltaci.
1: Per quanti svolgono un ministero nella Chiesa, vivano il loro servizio con umiltà e con gioia, seguendo l'esempio di Gesù che si è fatto ultimo e servo di tutti. Noi ti preghiamo.
0: Dio nostra speranza, ascoltaci.
1: Per gli amministratori del bene comune, superando ogni interesse di parte, promuovono la giustizia, la solidarietà e la pace. Noi ti preghiamo.
0: Dio nostra speranza, ascoltaci.
1: Per i fratelli afflitti da malattia e da ogni genere di prova, nella partecipazione al mistero della Santa Croce ricevono conforto, consolazione e incoraggiamento. Noi ti preghiamo.
0: Dio nostra speranza, ascoltaci.
1: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, il Signore ci conceda di fare della nostra vita un umile e generoso servizio ai fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Dio nostra speranza, ascoltaci. Dio onnipotente ed eterno, tu sei il nostro unico Signore e vuoi che ti amiamo sopra ogni cosa. Esaudisci le nostre preghiere e conformaci al Figlio tuo, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto eccetto il peccato la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Presente, santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti i remi.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, di Battista, Maria Giuseppa, Pietro, Doralba, Salvatore, Pietro e Tommasina. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci l'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Rocco, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono.

di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. O glorioso San Rocco, che distaccato dalle agiatezze della vostra nobilissima casa e vestito da povero pellegrino, vi consacraste generosamente al servizio degli infermi e dei moribondi, colpiti da malattie contagiose ed epidemiche. Vi preghiamo di staccare il nostro cuore da tutte le vanità del mondo e al sacro fuoco della carità sacrificarci pienamente a vantaggio di coloro che soffrono e sono maggiormente abbandonati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. San Rocco, preghiamo. Ti supplichiamo, Signore, fa che l'intercessione del glorioso San Rocco, tuo confessore, allontani da noi i mali che ci affliggono e ci riconcili con te, nostro Padre, per Cristo nostro Signore. Ricordo le celebrazioni della festa di San Rocco alle 9 al mattino, il 19, e poi la sera alle ore 18:30 la messa solenne, a seguire poi la processione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona serata.

In diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Berbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa in preparazione alla festa di San Rocco. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

0: Clamoroso furto d'arte a Messina rubate dal Museo Regionale 4 Opere attribuite ad Antonello da Messina, giallo in Calabria, un cinquantenne trovato ieri morto nella propria abitazione con tracce di sangue. Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.7, nessuna criticità segnalata. Medio Oriente e Israele minacciano gli attacchi in Libano dopo l'ultima escalation con gli Hezbollah. Polo Sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel Museo Regionale Interdisciplinare il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via quattro preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte tre delle cinque tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
2: È giallo a Signano nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
2: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto sarà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ANI ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale tre soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi dalla tregua raggiunta a giugno.
0: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone. Colpiti anche due siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Clamoroso furto d'arte a Messina rubate dal Museo Regionale 4 Opere attribuiti ad Antonello da Messina, giallo in Calabria, un cinquantenne trovato ieri morto nella propria abitazione con tracce di sangue. Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.7, nessuna criticità segnalata. Medio Oriente e Israele minacciano gli attacchi in Libano dopo l'ultima escalation con gli Hezbollah. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
2: Numeri in fila, in successione, grigio e costretti alla sottrazione. Grafici e segni non san capire che anche chi conta si vuol divertire. Stufo di segni, cosegni e costanti, un tre emancipato. Alzo la voce e io me ne vado in pochi istanti, se ancora mi semplificate in croce.

E fu così che tutto ad un tratto la matematica fu smantellata per una cifra che aveva preso atto di quel

la solitudine dei numeri primi. E a cosa servono i numeri per calcolare la vita? Una volta che sei, che te ne fai?

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Clamoroso furto d'arte a Messina. Nella serata di ieri alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel museo regionale interdisciplinare, il MUME, eludendo i sistemi di sicurezza, portando via 4 preziose opere attribuite ad Antonello da Messina. Sono state sottratte 3 delle 5 tavole del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna del Cristo in Pietà, estratta direttamente da una teca blindata. Un colpo eseguito con grande precisione, immediato l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia scientifica. Gli investigatori stanno ricostruendo le modalità utilizzate per entrare nel museo e cercano elementi utili all'identificazione dei responsabili e al recupero delle opere.
2: È giallo a Signano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. La vittima, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie gemelle ancora minorenni. Accanto al corpo, in diversi punti della casa, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I carabinieri hanno isolato l'abitazione ed effettuato i primi rilievi. La procura di Locri ha nominato il medico legale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 in provincia di Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 2 km da Foz di Novo, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche nello Spezzino, in Versilia e fino a Berceto. Immediata l'attivazione della Protezione Civile Ligure, che ha contattato i comuni della zona per una prima verifica. Al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità. Il monitoraggio prosegue nel corso della giornata.
2: Andiamo all'estero. Torna a salire pericolosamente la tensione tra Israele e Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz minaccia nuovi e pesanti attacchi in Libano. Nessun conto resterà aperto, colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz. Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova

0: Ondata di raid israeliani nel sud del Libano che, secondo l'agenzia libanese ANI, ha provocato almeno 11 morti. Israele sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco nel quale 3 soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti. È una delle escalation più gravi della tregua raggiunta a giugno.
1: Ancora una notte di pesanti attacchi tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, un attacco combinato con missili balistici e droni ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno 6 persone. Colpiti anche 2 siti industriali. Allarme aereo nella notte a Kiev, dove una persona è rimasta ferita, e sono scoppiati incendi in aree non residenziali. Sul fronte opposto, Mosca denuncia un massiccio attacco ucraino. Secondo il sindaco della capitale russa, le difese aeree avrebbero intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. 3 persone sarebbero rimaste ferite.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Un caccia spagnolo della NATO abbatte un drone russo nei cieli della Romania mentre scade la tregua tra Stati Uniti e Iran e resta alta la tensione sullo stretto di Hormuz. Terremoto devastante in Indonesia, decine di morti e feriti, salvi circa 700 turisti italiani. Il caso Ranucci, la difesa di Davitola chiede un nuovo interrogatorio. Clamoroso furto al museo di Messina, rubate 4 opere di Antonello da Messina. Femminicidio nel Cosentino e giovane italiano in coma dopo un'aggressione a Barcellona. Dramma sull'autostrada 21. Genitori viaggiano per 100 km senza accorgersi della morte del figlio. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Alta tensione sul fronte internazionale. Un caccia F-18 spagnolo impegnato nella missione NATO ha abbattuto un drone indicato come russo che, proveniente dalla Moldavia, aveva violato lo spazio aereo della Romania al confine con l'Ucraina. Intanto scade la tregua tra Stati Uniti e Iran, prevista dall'accordo di Islamabad, e resta altissima la tensione sullo stretto di Hormuz. Donald Trump sostiene di volerlo dichiarare territorio statunitense, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Là arriva anche una taglia per chi cattura uccide soldati americani. Nuovo appello intanto del Papa contro le violenze sui palestinesi in Cisgiordania, mentre il cardinale Pizzaballa visita Teibe, villaggio cristiano assaltato dai coloni. Tensione anche in Libano, 11 morti nei raid israeliani contro Hezbollah. Kushner è atteso in Medio Oriente per incontri sul futuro di Gaza.
2: Un violento terremoto ha colpito l'isola indonesiana di Flores, affollata in questi giorni anche da numerosi turisti. Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto invece alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
1: Veniamo in Italia. La difesa di Walter Lavitola chiede alla procura un nuovo interrogatorio per chiarire le dichiarazioni che il GIP ha giudicato poco precise, respingendo la richiesta degli arresti domiciliari. Lavitola resta dunque in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Secondo il suo avvocato Sergio Cola, gli atti dimostrerebbero che anche Ranucci aveva chiesto un rafforzamento della scorta. Il legale sottolinea inoltre che gli esecutori materiali avrebbero dichiarato di non aver avuto intenzione di fare del male al giornalista. Quanto all'ipotesi dell'esistenza di un cosiddetto terzo livello, la difesa parla di semplici congetture.
2: Caccia ai responsabili del clamoroso furto al Museo regionale interdisciplinare di Messina. Nella notte di Ferragosto sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Pollittico di San Gregorio e la preziosa tavoletta bifronte raffigurante la Madonna e il Cristo in Pietà, sottratta da una teca blindata. Le altre 2 tavole del Pollittico sono state trovate a terra, probabilmente abbandonate durante la fuga. Il colpo sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Sentiti anche i custodi, secondo quanto emerge, l'allarme avrebbe funzionato regolarmente quando è stata infranta la teca. Il ministro della cultura Giuri esprime sconcerto, mentre il PD chiede al governo di fare piena luce sulla vicenda.
1: Una donna di 46 anni, Ornella Fora Stefano, è stata uccisa a botte nella notte ad Amendolara, nel Cosentino. Il corpo, con gravi lesioni e traumi, è stato trovato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce. Il compagno della vittima, un cittadino albanese di 42 anni, è stato rintracciato mentre si preparava a partire dal porto di Bari. La donna aveva 2 figli. Grave episodio anche in Spagna. Nicola Margiotto, 21enne di Asolo nel Trevigiano, è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona per le lesioni cerebrali riportate durante un'aggressione. Il giovane era in vacanza con 8 amici. Secondo le prime ricostruzioni, i 2 italiani sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani spagnoli all'esterno di un locale.
2: Una drammatica vicenda sull'autostrada A21 nel Pavese. Una coppia ha viaggiato per circa 100 km in automobile senza rendersi conto che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava essersi addormentato. I genitori avrebbero provato più volte a svegliarlo senza ottenere risposta, fino a quando il padre ha deciso di fermarsi in un'area di sosta. È stato quindi richiesto l'intervento del 118, ma all'arrivo dei sanitari per il 31enne non c'era più nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore.
1: Chiudiamo con lo sport. In Italia ancora protagonista assoluta agli europei di nuoto di Parigi, di atletica a Birmingham. Simona Quadarella conquista un altro oro, questa volta nei 400 stile libero, chiusi in 4 minuti 1 secondo e 34 centesimi. 3 gli argenti già arrivati nell'ultima giornata dell'atletica: Pietro Riva nella maratona maschile e la squadra femminile nella prova a squadre. Nel nuoto argento per Benedetta Pilato nei 50 run, battuta per appena 1 centesimo. 1 centesimo separa da loro anche Thomas Chacon nei 100 dorso. L'azzurro viene superato proprio al tocco finale dal greco Apostolos Christou. A Birmingham intanto ultimi riflettori puntati sulla rissa e a Pechino, nel salto in lungo e sulle staffette azzurre della 4x400. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
4: E rieccoci pronti, io on the mic, Max Martinelli, ciao belli, al Mix and Play Paolo Mariani e Isabi DJ per la Exclusive Dance Chart. Abbiamo voglia di ricordare e di far riscoprire le hit del passato in questa speciale chart di agosto 2026. La nostra si chiama Summer is Crazy 2026 Estate, la classifica dance più calda della stagione.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
4: '17 Song Summer is Crazy Exclusive Dance Chart, numero 17. Un brano che utilizza un sample di un pezzo simbolo della dance italiana dal mondo degli Eiffel 65. Blu, dabadi, dabada, energia contagiosa con David Guetta e Bibi Rexha. Vamos!

hit che hanno dominato radio, club e playlist. Ecco la numero 16, la Exclusive Summer is Crazy Edition. Un tuffo nel singolo di Riton e dei Nightcrawlers. Special guest, la star del web, Mufasa e Ayman. Vamos con Friday, numero 16.

Siete pronti? Arriva un pezzo bombao alla numero 15. Spazia una delle canzoni più famose e iconiche della storia del dance pop, scritta, composta e interpretata da Michael Jackson. Billie Jean è stata prodotta insieme a Quincy Jones, anno 1983, numero 15.

dopo Michael Jackson non possono mancare i Simple Minds alla numero 14. Raggiunsero il primo posto nella classifica della Billboard Top 100 con una traccia davvero super. Don't You Forget About Me fu anche la traccia portante della colonna sonora del film di culto The Breakfast Club 1985. Ci vi oggi con i Simple Minds.

Ritmo, energia, grandi successi. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Altro flashback, numero 13. Dalla Svizzera con furore il disc jockey Yves Le Rock nel 2008 di

ci porta adesso alla posizione numero 12. Anni 90 con gli Snap, dalla Svizzera alla Germania, ricordate proprio loro? C'erano Turbo B, il rapper, Penny Ford, la songwriter, e il ritornello lo firmò Jocelyn Brown. I Got the Power ci emoziona ancora oggi. Numero 12, gli Snap.

Fate le valigie per la numero 11, vi porto in Olanda, nei Paesi Bassi, proprio ad Utrecht, in questa stanza da letto situata al quarto piano di un palazzo. Da qui il nome dei Two Brothers for the Floor, due fratelli che sfornavano successi come Dreams, era l'anno 1994.

I tormentoni che non ti sono mai usciti fuori dalla testa sono tutti qui in questa Summer is Crazy Exclusive Dance Chart, agosto 2026.

Disco molto caldo, ma cosa dico? Caldissimo! Paolo, dai, vai di condizionatore! Number 10, la febbre dello dance sole 90. Era il 1993, dove il remix ufficiale di Robin S, Show Me Love, pubblicato dal produttore remix svedese Stonebridge, sfondò la bandiera del successo mondiale. Robin S, davvero micidiale. Number 10, Show Me Love.

Numero 9, Fotolorgo. Arriva Gigi D'Agostino e arriva da Torino in sella su Vespino, carico di successi preziosi alla Exclusive 1999. Cosa ci regalò? Another Way.

0: signori, voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci dissetiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Siamo arrivati così al numero 8, altra proposta anni 90, un celebre riff e un ritornello che sono stati campionati tantissime volte, ma l'originale è sempre stata l'originale. Un suono davvero speciale per Crystal Waters e Gypsy Woman.

e signori, arriva la number 7 in questa estate crazy exclusive dance chart. 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo per una hit che fece ballare l'Europa e gli States. Scritto da Melody Thornton, per i tedeschi la Bush. Alla numero 7, vi regaliamo

Number 6, altro riempipista storico della dance, con Corona. Olga De Sousa era la modella brasiliana che faceva girare la testa a tutta la carovana. La voce di Corona era di Jenny B. Il ritmo della notte, la esclusiva, The Rhythm of the Night. Number 6.

Balla e si canta, questa è la classifica che ti incanta. Number 5, arriva il famosissimo rapper Ice MC, intrecciato alla bravissima Alexia. La song è Think About The Way, fu anche colonna sonora del film Trainspotting del 1996. Chi non la ricorda? Uff! Numero 5.

4 con Molly Molella, la storia della dance diventa più movimentata, accattivante e bella. Ecco l'inno sportivo più usato negli stadi di tutto il mondo. Free from desire, dalla carica anche al più vagabondo. Numero 4.

L'Olimpo al gradino più basso in questa special chart, alla numero 3, lo regaliamo a lei, a Natalie Arts. Giovanissima, bella, con un messaggio chiaro: guardare sempre avanti e superare con determinazione gli ostacoli. He Sound Love.

0: Exclusive Dance Chart.
1: E per la numero 2, beh, vi portiamo nel 1995. Pensate che fu il singolo più venduto in assoluto in Italia, superato solo da Bombastic di Shaggy. Coloriamo la dance con i Typical, The Color Inside, batte bandiera numero 2.

posizioni della Exclusive Dance Chart in questa speciale Summer is Crazy 2026. Per la number one torniamo a qualcosa di molto attuale, la più forte del momento, canzone regina estate 2026, Ugel, Ultranate, I'm Moving to the Sun.

0: Viaggio è finito, Summer is Crazy 2026, estate pazzissima, con la Exclusive Dance Chart finisce qui. Torneremo presto con le canzoni più nuove e impossibili che potremo mai suonarvi. Un pubblico speciale merita una classifica dance eccezionale. Ciao da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Dai, andiamo al mare. Exclusive Dance
1: Chart, Dance Chart. Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Sono le 21:34.
4: Passami il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, io metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno e non sanno

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene.
2: Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guai a parlarne con qualcuno.

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

Non sono quella che vuoi che sia. La maschera è caduta, sono solo io. Hai cercato di spezzarmi, cambiarmi a metà, ma sono ancora qui, a testa alta. E tu che già

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

come quando non si ride più, come quando il tempo è fermo ai ricordi, quelli più belli, perché è tutto quello che hai. È come quando senti di voler sciogliere in un semplice abbraccio tutte le scuse, paure, due cuori. È come quando arrivi sempre in ritardo all'appuntamento con te stesso,

tanta poesia buttata via. Ave Maria, la crudeltà, l'ingenuità. Ave Maria, noi

muti dal mare. Ave Maria, fiori appena spuntati e già recisi.

avessi il cuore, prima di poter capire. Ave Maria. Dove la ragione non ha più niente da imparare,

un abbraccio ancora. Tu puoi farlo, Maria. Un'altra volta, Maria.

for you. I can't take my mind, my mind, my mind.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

was always just one step behind you. '66 seemed

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

Tante bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.